varzan, varzan, nell'orecchia della gente. Si traduce, traduce estremamente, e le feste di cervelli, e le feste di cervelli.

pianto avvilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte fa crepar. E meschino caloniato avvilito calpestato